0: 暑期度假对意大利民众而言依然重要，但它越来越取决于家庭收入、价格承受能力以及能否避开高峰。
1: Per certe fasce della popolazione, la vacanza ad agosto è inaccessibile. O quantomeno la vacanza lunga, quindi o si riduce la permanenza o si cambia il periodo. Anche perché noi siamo un paese molto turistico. Avendo molti turisti internazionali, la dinamica dei prezzi è spinta anche dai turisti internazionali che arrivano, che a volte rendono per il turismo domestico meno accessibile economicamente la vacanza.
0: 在生活成本、房租压力、出行成本和工作不稳定等因素叠加下，更容易受影响的是有孩子的家庭、在大城市租房生活的年轻人以及中低收入群体。他们不会完全放弃旅行，而是通过更谨慎的方式维持，例如减少天数、错峰出行。